to be Namuku. Ha! Ikemo! Ikemo! Obu nebi no come to Kasirobi. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi hambo.